0: ragazzi, se di cinema c'è questo stop, ci prestiamo un mucchio, una via, perché non vuole la cinema, se uscire muore in Italia, e ci saranno questi casi, ragazzi, anche lui.
1: La música se enfrenta en dos días de música. Sábados de Rock Nacional.